Giacomo! Che maggiore! Dai, che maggiore! Giacomo! Giacomo! Giacomo!